0: Revive los momentos más especiales con la música de siempre. Radio Quillota, 101.5 FM.
1: Si sube la macchina perché se fuori il contofile e fai accesi la capota. La macchina la bella aperta, lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scu-a!